sfondo del laboratorio, una situazione schizofrenica, una distesa di corpi duri, per una personalità disintegrata.